Canada ne bejwa yale sa me o blema New York sing it is you and so mama e mo ajo change my small my hello spam count so na jini segram se vunzu Ubunsa na ya uya loving kind mercy Chopi a whispering for the essence na ya uya ya ese bidike freaking tampoba acho di wisi trogo so acho babu timetu asie kama padi ama apa god not help me how do you tu asie pa fra usia dia wungu na weza baina di kutana na wasa chini pe na butimi kindness bwana Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina, Bettina